0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della radio Lusin Piccolo, radio Jadranka. Siamo con voi con il primo notiziario in lingua italiana del mercoledì 16 settembre. Oggi con voi è Ileana. Oggi il sole è sorto alle 6:42 minuti e tramonterà alle 19:11 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Eufemia, San Cornelio e San Cipriano. Santa Eufemia è la santa patrona di Rovigno. E il proverbio di oggi dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia. E queste sono le attualità locali. Lusinava continua anche oggi. Il festival Lusinava, con le vele lusignane intorno al mondo, continua il suo programma. Oggi è nuovamente aperto il Lusinava Point davanti al Museo della Possiomeno dalle 18 alle 21, con contenuti dedicati al patrimonio marittimo di Lusino. Durante la giornata continua anche il giro per la baia Girpo Valli, gratuito con il barcariolo lusignano Steno Vidulic, la mattina dalle 9 alle 12 e di nuovo dalle 18 alle 21. Cherso entra in autunno a piedi e in bicicletta. A Cherso da sabato inizia il ciclo autunnale Zres Hike and Bike con escursioni guidate gratuite a piedi e in bicicletta. La prima in programma il 19 settembre, un'escursione in bicicletta lungo il sentiero degli uliveti secolari lunga 8 km, mentre il giorno seguente seguirà l'escursione a piedi Cherso-Dražica-Faro Verde-Cherso lunga 9 km. Il programma dura fino all'inizio di novembre e include anche Epic Rides Stress e il conclusivo Stress and Lotion Trail dal 19 settembre al 1 novembre in diverse località dell'isola di Cherso, dunque per ognuno qualcosa. La mostra sul mare, aperta ancora solo oggi. Se avevate in programma di visitare la galleria Ugliara Tuoric, il trafrantoio di Neresine, oggi è l'ultima occasione per vedere la mostra sul mare di Barbara e Ferdinand Nani Trenz. La mostra presenta collage, acquerelli e opere ispirate a Neresine, al mare e ai fondali marini ed è aperta solo ancora oggi, 16 settembre. Lo sapevate che oggi si celebra la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono? La data non è casuale. Il 16 settembre del 1987 è stato firmato il protocollo di Montreal, un accordo internazionale con cui i paesi si sono impegnati a eliminare gradualmente l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono. Perché l'ozono è così importante? Agisce come una sorta di scudo naturale della Terra perché trattiene la maggior parte delle dannose radiazioni ultraviolette. È interessante notare che proprio grazie alle misure internazionali lo strato di ozono si sta oggi gradualmente riprendendo. Quindi un accordo internazionale ha dimostrato che quando i paesi concordano su un problema si può fare qualcosa di concreto e letteralmente per l'intero pianeta.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, vento debole di bora, poi da sud-ovest, mare poco mosso, visibilità ottima. Temperatura dell'aria per oggi massima 28 gradi centigradi, temperatura del mare tra 24 e 26 gradi centigradi. Per domani purtroppo variabile, instabile, annuvolamento con possibilità di pioggia anche consistente ma anche con schiarite, vento moderato di bora, poi da sud-ovest, mare poco mosso, temperature in lieve diminuzione. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, non lasciamo che il tempo, dunque le condizioni meteorologiche, ci rovinino le giornate che verranno. Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai oggi, lo ha detto Ernest Hemingway nel romanzo Per chi suona la campana. Da parte nostra per ora è davvero tutto, vi auguriamo una bellissima giornata e a risentirci.
0: È il notiziario.
2: 92.8 siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Anche questa settimana nei negozi Jadran Katergovina vi aspettano tante offerte. Fichi, 1 kg, 5,19 euro. Arance, 1 kg, 1,19 euro. Peperoni rossi corno, 1 kg, 1,54 euro. Panino arrotolato, 60 grammi, 39 centesimi. Cheesecake, un pezzo, 1,39 euro. Yogurt Ducatos Ducat, vasetto da 450 grammi, 2,39 euro. Cetriolini sott'aceto Zviesda, 670 grammi, 2,59 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale fresco, 1 kg, 6,49 euro. E ali di pollo fresche, 1 kg, 3,79 euro. Per la vostra buona giornata.
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Bablje ljeto nam je pri kraju. Priprema se novo meteo iznenađenje.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il giornale radio centrale del 16 settembre, mercoledì. Oggi è il 259esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 6:42 minuti e tramonterà alle 19:11 minuti. Oggi il giorno dura 12 ore 29 minuti, la notte durerà

0: 11 ore 31 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi Santa Eufemia, San Cornelio e San Cipriano. Santa Eufemia è la santa patrona di Rovigno. Il proverbio di oggi dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia. In questo giornale radio vi offriamo una panoramica degli eventi più importanti sulle isole, dei risultati turistici al Festival Lossinava, a nuovi ormeggi comunali, fino agli eventi che ci attendono entro il fine della settimana. Per prima cosa, l'Associazione dei Pensionati della Regione Litorale Montana cerca nuove soluzioni per l'assistenza degli anziani. Come migliorare la posizione dei pensionati e allo stesso tempo garantire la sostenibilità dei programmi a loro offerti? Questi sono stati i temi principali dell'incontro tra il presidente della regione Ivica Lukanovic e i rappresentanti dell'Associazione dei Pensionati della Regione Litoranea Montana. L'associazione riunisce 34 sezioni e oltre 15.000 membri e si è discusso del rafforzamento dell'assistenza extra istituzionale, ovvero dei servizi che permettono agli anziani di rimanere il più lungo possibile nella propria casa e nella propria comunità locale, invece di far necessariamente terminare l'assistenza con il ricovero in una struttura. La regione Litoraneo Montana si posiziona al secondo posto in Croazia per pensione media, con circa 700 euro, subito dietro a Zagabria, dove la pensione media è di circa 770 euro. Tuttavia l'associazione avverte che questa media nasconde grandi disparità all'interno della regione e si prevede quindi un'analisi più dettagliata delle pensioni sulle isole, nel Gorski Kotar e nell'area costiera. Nella regione sono occupati anche circa 4.500 pensionati, il terzo numero più alto in Croazia. A questo proposito, il presidente della regione Lukanovic sottolinea che continuare a lavorare dopo il pensionamento significa per alcune persone non solo un reddito aggiuntivo, ma anche il mantenimento di un'attività sociale. Durante l'incontro è stato anche lanciato l'allarme sull'aumento dei costi dell'energia, dei trasporti, del cibo e dei servizi comunali, per cui i fondi disponibili dell'associazione vengono sempre più destinati alle spese di base, lasciando meno risorse per programmi e attività. Nel territorio della regione vivono circa 100.000 pensionati, per cui i partecipanti all'incontro hanno sottolineato l'importanza di investire in programmi di invecchiamento attivo, inclusione sociale e prevenzione dell'isolamento. È stato concordato di cercare nuovi modelli di finanziamento e di organizzazione del lavoro per garantire la sostenibilità a lungo termine dei programmi dell'associazione. L'incontro si è tenuto nella regione Litoraneo Montana oggi, 16 settembre. Lossinava continua, oggi di nuovo il giro per la baia. Il festival Lossinava, con le vele lussignane intorno al mondo, si avvia alla sua conclusione e il programma continua anche oggi. Al Lossinava Point, davanti al Museo della Possiomeno, dalle ore 18 alle ore 21 si tengono laboratori, presentazioni ed eventi dedicati alla tradizione marittima e alla pesca lussignana. Durante la giornata continua anche il giro per la baia, Gir Po Valli, gratuito, una navigazione nella baia di Lussin Piccolo con il barcaiolo Steno Vidulic. Le partenze sono previste la mattina dalle ore 9 alle ore 12 e di nuovo al pomeriggio e la sera dalle ore 18 alle ore 21. Domani il programma Lossinava dovrebbe portare uno dei spettacoli più aspettati, il addio, un saluto al capitano, però le previsioni meteorologiche non sono ottimistiche, così che non siamo sicuri se questo addio al capitano si terrà domani mattina nella valle di Cigale davanti alla chiesetta dell'Annunciata. Comunque riferiremo di questo, informeremo il nostro pubblico a tempo. In programma circa 80 nuovi ormeggi comunali da Pogliana a Ruinica. Parlando di infrastrutture marittime, l'autorità portuale regionale di Lussin Piccolo prevede di allestire circa 80 nuovi ormeggi comunali nel tratto Pogliana-Ruinica. Secondo il piano, i moli fissi esistenti dovrebbero essere sostituiti da pontili galleggianti e sono previsti anche 3 nuovi pontili. L'obiettivo è quello di allineare l'infrastruttura alle normative vigenti e alle condizioni di sicurezza. Secondo le informazioni attualmente disponibili, i lavori dovrebbero essere eseguiti dopo la stagione turistica, con la possibilità di uno spostamento temporaneo delle imbarcazioni durante l'esecuzione dei lavori. Parleremo di questo argomento domani mattina nel nostro programma con il direttore dell'autorità portuale regionale, Mario Francovic. A Cherso la conferenza Sicurezza finanziaria in tempi incerti. A Cherso è in programma domani una conferenza che affronta un tema molto attuale, le finanze personali e le incerte circostanze economiche. Sicurezza finanziaria in tempi incerti sarà tenuta dalla professoressa dottor Bojana Olgić-Draženović della Facoltà di Economia di Fiume. La conferenza è aperta a tutti gli interessati e tratterà di sicurezza finanziaria e delle sfide che i cittadini possono affrontare nei periodi di incertezza economica. Domani 17 settembre alle ore 19, Palazzo Moise a Cherso. A Neresine il primo Quiz and Wine. Giovedì sera arriva anche una combinazione un po' diversa, conoscenza e vino. Presso la Galleria Uglia Raturici, il frantoio di Neresine, si terrà il primo Quiz and Wine, concepito come un pub quiz nel cortile della galleria. I partecipanti gareggeranno a squadre e oltre alla parte dedicata al quiz, gli organizzatori hanno preparato anche una componente enologica. Nel costo dell'iscrizione è inclusa una bottiglia di vino per squadra. Secondo le informazioni pubblicate, le iscrizioni sono rimaste aperte fino a ieri, 15 settembre. Dunque domani, 17 settembre, giovedì, nel vecchio frantoio Galleria Uglia Raturić a Neresine. Grande regatta e Petar Dragojevic a Neresine. Per il fine settimana Neresine prepara un grande evento. Sabato 19 settembre si terrà la 50ª edizione della regata delle barche tradizionali a vela di Neresine. La partenza della regata è prevista a mezzogiorno e durante la serata seguirà una presentazione delle abilità marinaresche. La conclusione musicale del sabato sera è affidata a Petar Dragojevic, il cui concerto inizia alle ore 21 in piazza Studenac. Neresine unisce così anche quest'anno tradizione, mare, barche, abilità marittime e un programma musicale. Cherso entra in autunno a piedi e in bicicletta. A Cherso sabato inizia il ciclo autunnale Cres Hike and Bike. Il primo appuntamento in programma è l'escursione guidata gratuita in bicicletta lungo il sentiero degli Ulivetti Secolari, lunga 8 km. Già domenica seguirà l'escursione a piedi Cherso-Dražica-Faro Verde-Cherso, lunga 9 km. Il programma continuerà tra settembre e ottobre. Per chi cerca un percorso ciclistico più impegnativo, il 26 settembre in programma Epic Rides Cres, con due percorsi, 43,2 e 32,7 km. Il ciclo autunnale si concluderà con il fine settimana sportivo Cres and Loschen Trail, il 31 ottobre a Lussino e il 1 novembre a Cherso. Dal 19 settembre al 1 novembre, dunque in diverse località dell'isola di Cherso, per ognuno qualcosa. Il teatro per bambini continua in questi giorni. Settembre a Lussino è anche all'insegna del teatro per i bambini. Dopo il primo spettacolo di questo mese ne seguono altri due. Sabato 19 settembre a Lussin Piccolo andrà in scena I Tre Porcellini, con l'inizio alle ore 18. Il giorno seguente, domenica 20 settembre, a Lussin Grande in programma lo spettacolo Romeo e Giulietta Error 404, con l'inizio alle ore 19. Una linea nello spazio inaugura sabato a Neresine. Subito dopo la chiusura di una mostra, il frantoio ne apre una nuova. Sabato 19 settembre, presso la Galleria Uglia Raturić, un frantoio di Neresine, sarà inaugurata la mostra Una linea nello spazio, Crtao prostoru, del pittore e grafico accademico Dragutin Dado Kovacevic. La mostra esplora il rapporto tra linea, colore e geometria attraverso un'espressione artistica minimalista e l'esposizione potrà poi essere visitata tutti i giorni dalle 19 alle 22. Nuova possibilità per segnalare gli incendi tramite videochiamata. Un'altra informazione importante arriva dal Corpo dei Vigili del Fuoco della città di Lussin Piccolo. I Vigili del Fuoco hanno introdotto la possibilità di segnalare incendi e altri eventi indesiderati tramite videochiamata, utilizzando le applicazioni WhatsApp o Viber. Durante la videochiamata i servizi di emergenza possono avere una visione più diretta della situazione sul campo, il che può aiutare nella valutazione dell'evento e nella scelta dell'intervento appropriato. Il numero per la videochiamata è 091 193 1930. Vigili del fuoco di Lussimpiccolo, videochiamata tramite WhatsApp o Viber numero 091 193 1930. Almanacco del giorno 16 settembre. Accade oggi nel 1908 fondata la General Motors. Nel 1979 due famiglie fuggirono dalla Germania dell'Est in mongolfiera verso la libertà. Tra i nati famosi, nel 1952 Mickey Rourke, attore statunitense. Nel 1956 David Copperfield, illusionista statunitense, detiene ben 11 Guinness dei primati. Tra i scomparsi famosi, nel 1977 Maria Callas, cantante lirica. Nel 2016 Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica d'Italia. Nel 2025 scompare Robert Redford, attore e regista statunitense. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli del giornale radio pomeridiano del mercoledì 16 settembre e come di solito terminiamo con un pensiero. Quando lasci andare, crei lo spazio necessario per far entrare cose migliori della tua vita. Lo ha detto Rumi, un poeta persiano. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questo pomeriggio e della serata e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per domani, giovedì 17 settembre. Il tempo purtroppo si sta cambiando, sta peggiorando domani. Variabile, instabile, annuvolamento con pioggia, vento moderato di bora, mare poco mosso, visibilità buona, temperature in lieve diminuzione.
1: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Oggi con voi è Ileana. Oggi è mercoledì 16 settembre, il sole è sorto alle 6:42 minuti ed è tramontato alle 19:11 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Eufemia, San Cornelio e San Cipriano. Santa Eufemia è la santa patrona di Rovigno e il proverbio di oggi dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia. E queste sono le attualità locali. Il Festival Lussinava con le vele lussignane intorno al mondo continua il suo programma. Oggi è nuovamente aperto il Lussinava Point davanti al Museo della Possiomeno dalle 18 alle 21, con contenuti dedicati al patrimonio marittimo di Lussino. Durante la giornata di oggi e di domani e anche del venerdì continua il giro per la baia Girpo Valley, gratuito con il barcariolo lussignano Steno Vidulic, la mattina dalle 9 alle 12 e di nuovo al pomeriggio dalle 18 alle 21. A Eresine il primo Quiz and Wine. Giovedì sera arriva anche una combinazione un po' diversa, conoscenza e vino. Presso la galleria Ugliaraturic Frantoio a Eresine si terrà il primo Quiz and Wine, concepito come un pub quiz nel cortile della galleria. I partecipanti gareggeranno a squadre e oltre alla parte dedicata al quiz, gli organizzatori hanno preparato anche una componente enologica. Nel costo dell'iscrizione è inclusa una bottiglia di vino per squadra. Grande regata e Petar Dragojevic a Eresine. Per il fine settimana Eresine prepara un grande evento. Sabato 19 settembre si terrà la 50ª edizione della regata delle barche tradizionali a vela di Eresine. La partenza della regata è prevista a mezzogiorno e durante la serata seguirà una presentazione delle abilità marinaresche. La conclusione musicale del sabato sera è affidata al cantante Petar Dragojevic, il cui concerto inizia alle ore 21 in piazza Studenac. Cherso entra in autunno a piedi e in bicicletta. A Cherso sabato inizia il ciclo autunnale Cres Hike and Bike, il primo appuntamento

0: L'appuntamento in programma è l'escursione guidata gratuita in bicicletta lungo il sentiero degli Uliveti Secolari, lunga 8 km, e già domenica seguirà l'escursione a piedi Cherso-Dražica-Faro Verde-Cherso, lunga 9 km.
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni meteo per domani, giovedì 17 settembre, non sono ottimistiche. Comunque c'è un grande cambiamento del tempo. Variabile e instabile, annuvolamento con pioggia, vento moderato di bora, mare poco mosso, temperature in lieve diminuzione. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui e terminiamo questo notiziario serale del 16 settembre, come di solito, con un pensiero. Tante cose del passato ritornano di moda. Sarebbe bello se tornassero l'etica, la vergogna, l'intelligenza e l'onestà. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: E il notiziario.